0: Berta, mururi pio more molelo, e se ne era ne yemanaka.
1: Papa, non asci sono l'unicolona, ma in cuteno si colo, ma già un cuto catano chi sinta.
0: Manaka, non ne puoi io. Kindro ape ma pupa ma chicana franco, o è calo yahoo hiu.
1: Maji papa. Hatua farangu kala nile lwa maikuta pa.
0: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata. Farangu, onimo kali hano karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
2: Vamos a

0: Manu.
1: Ah.
0: Vuoi innamorare del comportamento di una nasciata?
1: Ah, barriere. Non per non vedere la contente che ha ragazzi di riambo che ha finito un po' con la.

tagasha aduga lami kitoni kulevela kuruma ano shakuye shishinguye yavi kimba kule kwa santi.

0: Quelli in una pia holo, perché non ci può non tornare a calare, perché non muoia, ci può non tornare a pavela o te cae la poi in Mozambique, teco perché non ci può non tornare a urure ciò la mattina, ni vranteco, mi teco ciò na coso, mi teco per mi teco ciò per vera, per quelli la poi in Mozambique, hero holo, camana, ui cala umoja, chineta e tiorera. Panorera ya wira otene, ni kalinkai, Iye ni varla ni mono. Ukuma uka Delgado, Uniasa, Wampula, Uzambezia. Kwa vira ni chupo uka mpate kona uka Delgado ni Lapuela Vai, provincia. Yo Zambezia ni wira kono vakani vakani wira ni kumere vireke nkuma nilo uhapari vireke mstudio cho varadi Msambiki. Kamana iye, ukati punyoyo, ukati piyoyo.
1: Niga, niga, niga, niga, niga. Kaje yuwa kakona.